Ma da porta vi chita con bene. Si tu la parla piezza americana, quando sa fa la mola sotto la luna. Ma da bene.